0: correrò. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due, due, tre.
1: Alla, buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera.

mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato.